0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 2:30.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2:54 minuti.
2: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 3:30.
2: Nostalgia, estate 70.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 3:05.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e 27 minuti.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 4:53.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 5 e 30 minuti.
0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Sono le 5 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli.

0: 10 luglio al cinema.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
3: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 6 e 30 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
12: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
11: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
12: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
11: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
12: Svuota tutto con saldi!
11: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
13: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: Radio Nostalgia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Sono le 6 e 54 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane

0: Sono le 7:31 minuti. Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
1: Nostalgia. Buona prima domenica di agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Maria e gli Eusebio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 agosto l'attore Fabio Testi, Corrado Mantoni, conosciuto da tutti semplicemente come Corrado il presentatore, e l'attrice Veronica Pinelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado del leone, sei ambizioso e, visto il tuo carattere forte e deciso, è probabile che tu abbia un buon successo nella vita. L'intelletto è concentrato a realizzare ciò che ti sei posto come punto d'arrivo e nei momenti in cui comprendi che qualcosa di importante sta per realizzarsi, sai essere deciso fino in fondo, senza pietà o riguardo per nessuno. Sarai amato e il matrimonio ti porterà tanti momenti di felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata che scorre via tranquilla, specialmente se possiamo godercela in piacevole compagnia. Il senso pratico è eccezionale e ci permette di agire con tempismo. Gli obiettivi sono alla nostra portata. Toro, la professione è in netta ripresa. Riusciamo a piegare le resistenze di chi da tempo ci ignorava. Mettiamo in ordine i pensieri per rispondere puntualmente a qualsiasi tipo di imprevisto che ci possa capitare. Gemelli, la luna in pesci scombina i programmi. Rispondere con impeto è facile ma sconsigliato. Potremmo sparare raffiche di puro vetriolo. Non agiamo senza riflettere, non disperdiamo le energie in azioni senza costrutto e chiudiamo il portafogli. Cancro, un buon amico giunge in nostro soccorso e ci fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali. Esploriamo nuovi percorsi. Teniamo a bada le tensioni in amore e in famiglia. Usiamo un po' di raziocinio in più e tanta tenerezza. Leone, la carriera è il nostro cruccio, una miscela di dubbi tra ambizioni personali e necessità di chi ci è accanto. Occorre trovare una mediazione. Lasciamo però i turbamenti emotivi fuori dalla porta, che non vadano a intaccare la nostra innata solarità. Vergine, con la luna opposta a Venere che amplifica l'emotività, rischiamo di ingigantire problemi e situazioni. Relativizziamo. Il cuore sogna, ma la paura di sbagliare ci tiene sulla difensiva. Rispettiamo i nostri tempi e parliamo sempre chiaro. Bilancia. Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. C'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Teniamo gli occhi fissi sui nostri progetti, ma senza dimenticare un pizzico di leggerezza in libertà. Scorpione, la luna esalta la nostra tenacia, in vista problemi risolti grazie alla razionalità e aiuti disinteressati, offerti oppure ricevuti. Siamo pronti a misurarci con le novità, ma non è il momento giusto per cambiare schemi o abitudini. Sagittario, l'ingenuità è la trappola odierna da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada, teniamo gli occhi aperti. Con l'amato non è tutto perfetto, ma ci si può lavorare. Qualche litigio è nell'ordine naturale delle cose. Capricorno, aprirci con un amico fa bene. Troviamo in lui incoraggiamento e fiducia. Vuotare il sacco delle emozioni inespresse è sempre di grande giovamento. Disponiamo oggi di una comunicazione fluida e senza intoppi, l'ideale per confrontarci anche con chi amiamo. Acquario, non è il caso di farci saltare i nervi né di reagire con foga se i risultati non sono conformi alle attese. Correggiamo invece il tiro e riproviamo. È sempre difficile conciliare la vita lavorativa e quella familiare, ma si può fare con un impegno costante. Pesci, dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte ostile in Gemelli. Non chiediamo consigli, fidiamoci delle nostre percezioni. Se il problema è la quotidianità, il ritrovarci faccia a faccia con questioni irrisolte, l'intuito ci sostiene. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini. Joseph Conrad. Radio Nostalgia.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
4: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Noi insieme, buona domenica, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, protagonisti indiscussi del 3 per te. Ogni giorno siete voi a scegliere le tre canzoni in onda a quest'ora con una nota vocale. Registra, lavora con nome, città e tre canzoni e inviamela subito al 338 63 60 114. Oggi andiamo a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno Romina, che stasera ovviamente è invitata dove? A Forte dei Marmi, al Forte Playa, dove dalle 19 va in scena Sunset Nostalgia con il nostro Luca Giorgi, la musica più bella dagli anni 70 giorni nostri, ottimi cocktail, taglieri e tanto altro. In una delle location più esclusive di quest'estate 2026, Forte Playa, Forte dei Marmi. Vi aspettiamo. Andiamo da Romina.
1: Buongiorno Radio Nostalgia a tutti gli ascoltatori. Nel 3 per te di oggi volevo Mia di Gatto Panceri, Non è mica te di Eddie Brock e 100 messaggi di Lazza. Grazie per la

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia e a tutti gli ascoltatori. Nel 3 per te di oggi volevo Mia di Gatto Panceri, Non è mica te di Eddie Brock e 100 messaggi di Lazza. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno al lavoro.
1: Allora, Romina, sei invitata tu e anche i tuoi colleghi. Ci ascolti ogni giorno insieme a loro. Stasera Forte Playa, domani sera, se siete in Versilia, Beach Club, ce lasciatemi cantare con il Secci, Lucania, Jacopo Pelletti e tutta la crew del karaoke party più pazzo d'Italia. Se invece siete a Marina di Carrara, domani inizia la 2 giorni, l'aspettando la notte blu. Mercoledì c'è la notte blu, saremo sul palco centrale di Piazza Menconi, ma domani e dopodomani Radio Nostalgia vi aspetta la gastronomia food show di Marina di Carrara. 2 serate, domani con Luca Giorgi, martedì con me Luca Giorgi. Mercoledì, ve lo ricordo, saremo in Piazza Menconi dalle 21.45 con tutto il cucuzzaro dell'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 e con la sua estate nostalgia vi fa ballare e cantare a squarciagola per più di 3 ore di show. Ci sarà poi un appuntamento da non perdere anche il prossimo weekend, venerdì e sabato ci troveremo infatti a Banca del Vino a Mulazzo. È tutto per il momento, se vi va ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
1: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Bancare il Vino. Nel 2026, 2 tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Little Italy Barbershop, Bad Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca del Vino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Sono le 7 e 55 minuti.
2: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccolito e tanti altri. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air.

0: 80 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque. Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la Notte Blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis, tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
2: Ingresso gratuito. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono le 8:30.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fippilì, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione mare. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, domani notte in orario 22:06 in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, fino al 24 agosto, in via dei Pilastri, lavori di riqualificazione della pavimentazione nel tratto tra via Carducci e via Farini. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Radio Nostalgia.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: salite.
1: Sono le 8:56. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo

0: iniziali ci sarebbero due donne di 57 e 58 anni e cinque uomini, tra cui tre giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
1: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
2: Ricorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus 904 Napoli-Milano.
1: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
3: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceglie Ico Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ci siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah! Andreoni!
4: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
6: Radio Nostalgia.

0: Via, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Sono le 9:30.
2: Nostalgia.
9: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
10: Buona prima domenica di agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Maria e gli Eusebio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 agosto l'attore Fabio Testi, Corrado Mantoni, conosciuto da tutti semplicemente come Corrado il presentatore, e l'attrice Veronica Pinelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado del leone, sei ambizioso e, visto il tuo carattere forte e deciso, è probabile che tu abbia un buon successo nella vita. L'intelletto è concentrato a realizzare ciò che ti sei posto come punto d'arrivo, e nei momenti in cui comprendi che qualcosa di importante sta per realizzarsi, sai essere deciso fino in fondo, senza pietà o riguardo per nessuno. Sarai amato e il matrimonio ti porterà tanti momenti di felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata che scorre via tranquilla, specialmente se possiamo godercela in piacevole compagnia. Il senso pratico è eccezionale e ci permette di agire con tempismo. Gli obiettivi sono alla nostra portata. Toro, la professione è in netta ripresa. Riusciamo a piegare le resistenze di chi da tempo ci ignorava. Mettiamo in ordine i pensieri per rispondere puntualmente a qualsiasi tipo di imprevisto che ci possa capitare. Gemelli, la luna in pesci scombina i programmi. Rispondere con impeto è facile ma sconsigliato. Potremmo sparare raffiche di puro vetriolo. Non agiamo senza riflettere, non disperdiamo le energie in azioni senza costrutto e chiudiamo il portafogli. Cancro, un buon amico giunge in nostro soccorso e ci fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali. Esploriamo nuovi percorsi. Teniamo a bada le tensioni in amore e in famiglia. Usiamo un po' di raziocinio in più e tanta tenerezza. Leone, la carriera è il nostro cruccio, una miscela di dubbi tra ambizioni personali e necessità di chi ci è accanto. Occorre trovare una mediazione. Lasciamo però i turbamenti emotivi fuori dalla porta, che non vadano a intaccare la nostra innata solarità. Vergine, con la luna opposta a Venere che amplifica l'emotività, rischiamo di ingigantire problemi e situazioni. Relativizziamo. Il cuore sogna, ma la paura di sbagliare ci tiene sulla difensiva. Rispettiamo i nostri tempi e parliamo sempre chiaro. Bilancia. Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. C'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Teniamo gli occhi fissi sui nostri progetti, ma senza dimenticare un pizzico di leggerezza in libertà. Scorpione, la luna esalta la nostra tenacia. In vista problemi risolti grazie alla razionalità e aiuti disinteressati, offerti oppure ricevuti. Siamo pronti a misurarci con le novità, ma non è il momento giusto per cambiare schemi o abitudini. Sagittario, l'ingenuità è la trappola odierna da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada, teniamo gli occhi aperti. Con l'amato non è tutto perfetto, ma ci si può lavorare. Qualche litigio è nell'ordine naturale delle cose. Capricorno, aprirci con un amico fa bene. Troviamo in lui incoraggiamento e fiducia. Vuotare il sacco delle emozioni inespresse è sempre di grande giovamento. Disponiamo oggi di una comunicazione fluida e senza intoppi, l'ideale per confrontarci anche con chi amiamo. Acquario, non è il caso di farci saltare i nervi né di reagire con foga se i risultati non sono conformi alle attese. Correggiamo invece il tiro e riproviamo. È sempre difficile conciliare la vita lavorativa e quella familiare, ma si può fare con un impegno costante. Pesci, dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte ostile in Gemelli. Non chiediamo consigli, fidiamoci delle nostre percezioni. Se il problema è la quotidianità, il ritrovarci faccia a faccia con questioni irrisolte, l'intuito ci sostiene. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini. Joseph Conrad. Radio Nostalgia.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
11: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 7 agosto, Pupo, in concerto. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
13: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la Notte Blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in Piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Kipon Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
2: Ingresso gratuito.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sono le 9:56. Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave.

0: parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Radio Nostalgia.
1: '70, '80, '90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
7: Sono le 10 e 31 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
10: Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra-Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
13: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
12: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
13: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
14: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione mare. In A1 rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. Per i cantieri notturni, domani notte in orario 22:06 in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, fino al 24 agosto, in via dei Pilastri, lavori di riqualificazione della pavimentazione nel tratto tra via Carducci e via Farini. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 10 e 59 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
3: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PEB. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PEB, la tua stampa professionale a Sarzana.
4: PEBstampa.it.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21:45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis, tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
3: Ingresso gratuito.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
8: Sono le 11:29.
9: Meteo di Radio Nostalgia.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
11: Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
13: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
12: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
13: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
12: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
13: Svuota tutto con saldi!
12: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
14: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
16: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
17: Non mi ricordo la combinazione.
16: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
17: Vai.
16: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
17: Sì?
16: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
17: Ah! Andreoni.
16: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo al chilometro 260 in galleria tra Aglio e Barberino di Mugello. In A12 in direzione Genova, un chilometro di coda per incidente al chilometro 167 tra Livorno Barriera e Pisa Centro e rallentamenti per traffico intenso tra Viareggio e l'allacciamento con l'A15. In A15 un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Noi insieme, buona domenica, ben ritrovati dai Fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, protagonisti indiscussi del 3 per te. Ogni giorno siete voi a scegliere le tre canzoni in onda a quest'ora con una nota vocale. Registra, lavora con nome, città e tre canzoni e inviamela subito al 338 63 60 114. Oggi andiamo a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno Romina, che stasera ovviamente è invitata. Dove? A Forte dei Marmi, al Forte Playa, dove dalle 19 va in scena Sunset Nostalgia con il nostro Luca Giorgi, la musica più bella dagli anni 70 giorni nostri, ottimi cocktail, taglieri e tanto altro, in una delle location più esclusive di quest'estate 2026, Forte Playa, Forte dei Marmi. Vi aspettiamo, andiamo da Romina.
1: Buongiorno Radio Nostalgia a tutti gli ascoltatori. Nel 3 per te di oggi volevo Mia di Gatto Panceri, Non è mica te di Eddie Brock e 100 messaggi di Lazza. Grazie per la compagnia.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia a tutti gli ascoltatori. Nel 3 per te di oggi volevo Mia di Gatto Panceri, Non è mica te di Eddie Brock e 100 messaggi di Lazza. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno al lavoro.
1: Allora, Romina, sei invitata tu e anche i tuoi colleghi, ci ascolti ogni giorno insieme a loro. Stasera Forte Playa, domani sera, se siete in Versilia, Beach Club, ce lasciatemi cantare con il Secci, Lucania, Jacopo Pelletti e tutta la crew del karaoke party più pazzo d'Italia. Se invece siete a Marina di Carrara, domani inizia la 2 giorni, l'aspettando la notte blu. Mercoledì c'è la notte blu, saremo sul palco centrale di Piazza Menconi, ma domani e dopodomani Radio Nostalgia vi aspetta la gastronomia food show di Marina di Carrara. 2 serate, domani con Luca Giorgi, martedì con me Luca Giorgi, mercoledì, ve lo ricordo, saremo in Piazza Menconi dalle 21.45 con tutto il cucuzzaro dell'unica radio che vi suona solo al meglio della musica degli anni 70, 80, 90 e con la sua estate nostalgia vi fa ballare e cantare a squarciagola per più di 3 ore di show. Ci sarà poi un appuntamento da non perdere anche il prossimo weekend, venerdì e sabato ci troveremo infatti a Banca del Vino a Mulazzo. È tutto per il momento, se vi va ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia.

0: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono le 11:54.
7: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
8: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10:25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
10: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
9: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
10: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
7: Radio

0: tutto il meglio della musica 70-80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te

0: 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa morbida cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Sono le 12 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart. In studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A12 rallentamenti per traffico intenso tra Viareggio e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. Possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 167 tra Livorno Barriera e Pisa Centro, sempre verso Genova. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la Notte Blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono le 12:57.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.
7: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
6: L'incidente

0: La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilini.
1: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'intera la popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. A incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
0: Tra Lago Natura e Vigneti è il canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città, con tre proposte, a partire dalla capitale Losanna, come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
2: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la fondazione dell'Hermitage. Morges è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morges e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del Canton Vaud, ai piedi del Jura, e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
3: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
2: Nel Canton Vaud la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vaud Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
0: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per la rabbia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
5: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
6: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
5: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
6: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
8: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri, Non devi essere un atleta, devi solo esserti.

0: perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica forte nei marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Nostalgia. 70-80.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
1: Sono le 13:31.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart. In studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 4 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 266 e 300, tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 1 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A12, rallentamenti per traffico intenso tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 167 tra Livorno Barriera e Pisa Centro, sempre verso Genova. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana. Ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono le 13:54 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart. In studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 4 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 266 e 300 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 1 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A12, 15 in direzione Genova. Sul raccordo Pisa Centro Pisa Aeroporto, incidente all'altezza di San Piero a Grado in direzione Pisa Centro. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Ci siamo, ecco la cassaforte.
9: Non mi ricordo la combinazione.
8: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
9: Vai.
8: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
9: Sì?
8: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
9: Ah, Andreoni.
8: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la Notte Blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccolito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
3: Ingresso gratuito.
4: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: cominciamo! Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Sono le 14 e 30 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioLivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 che è a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Possibili disagi sempre in A1 per presenza di veicoli fermi in avaria tra Badia e Firenzuola verso sud tra Calenzano e via 1 Variante, Traglio e Firenzuola in direzione nord. Raccomandiamo massima prudenza alla guida in questo fine settimana di partenza. Nel corso del fine settimana saranno 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli verso le località vacanziere. È in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti ancora fino alle 22 di questa sera. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, da domani 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che entro fine mese completeranno la riorganizzazione della viabilità di via Mannelli legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Tutti i dettagli sul sito del comune e sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Noi insieme, buona domenica, ben ritrovati dai Fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, protagonisti indiscussi del 3 per te. Ogni giorno siete voi a scegliere le tre canzoni in onda a quest'ora con una nota vocale. Registra, lavora con nome, città e tre canzoni e inviamela subito al 338 63 60 114. Oggi andiamo a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno Romina, che stasera ovviamente è invitata, dove? A Forte dei Marmi, al Forte Playa, dove dalle 19 va in scena Sunset Nostalgia con il nostro Luca Giorgi, la musica più bella dagli anni 70 giorni nostri, ottimi cocktail, taglieri e tanto altro. In una delle location più esclusive di quest'estate 2026, Forte Playa, Forte dei Marmi. Vi aspettiamo. Andiamo da Romina.
1: Buongiorno Radio Nostalgia a tutti gli ascoltatori. Nel 3 per te di oggi volevo Mia di Gatto Panceri, Non è mica te di Eddie Brock e 100 messaggi di Lazza. Grazie per la compagnia che ci fate.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia e a tutti gli ascoltatori. Nel 3 per te di oggi volevo Mia di Gatto Panceri, Non è mica te di Eddie Brock e 100 messaggi di Lazza. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno al lavoro.
1: Allora, Romina, sei invitata tu e anche i tuoi colleghi, ci ascolti ogni giorno insieme a loro. Stasera Forte Playa, domani sera, se siete in Versilia, Beach Club, ce lasciatemi cantare con il Secci, Lucania, Jacopo Pelletti e tutta la crew del karaoke party più pazzo d'Italia. Se invece siete a Marina di Carrara, domani inizia la 2 giorni, l'Aspettando la Notte Blu. Mercoledì c'è la Notte Blu, saremo sul palco centrale di Piazza Menconi, ma domani e dopodomani Radio Nostalgia vi aspetta la gastronomia food show di Marina di Carrara. 2 serate, domani con Luca Giorgi, martedì con me Luca Giorgi. Mercoledì, ve lo ricordo, saremo in Piazza Menconi dalle 21.45 con tutto il cucuzzaro dell'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 e con la sua estate nostalgia vi fa ballare e cantare a squarciagola per più di 3 ore di show. Ci sarà poi un appuntamento da non perdere anche il prossimo weekend, venerdì e sabato ci troveremo infatti a Banca del Vino a Mulazzo. È tutto per il momento, se vi va ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia. Dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Manca sempre meno! Mercoledì 5 agosto torna la Notte Blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in Piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ Set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
5: Ingresso gratuito.
6: Sono le 14 e 51 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Possibili disagi sempre in A1 per presenza di veicoli fermi in avaria tra Badia e Firenzuola verso sud tra Calenzano e via 1 Variante, Traglio e Firenzuola in direzione nord. Raccomandiamo massima prudenza alla guida in questo fine settimana di partenza. Nel corso del fine settimana sarà 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli verso le località vacanziere. È in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti ancora fino alle 22 di questa sera. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, da domani 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che entro fine mese completeranno la riorganizzazione della viabilità di via Mannelli legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Tutti i dettagli sul sito del comune e sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Radio Nostalgia.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
0: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sono le 15:30. Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si chiude all'insegna sempre del bel tempo, questo sarà il trend per tutta la settimana, anche se avremo l'interruzione a tratti, soprattutto sulle regioni settentrionali, di qualche temporale di calore che smorzerà, seppur provvisoriamente, questa ondata di gran caldo. Ma sarà una situazione molto simile anche quella per la prossima settimana, da nord a sud, con tempo stabile e temperature via via sempre più calde. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
9: PEDstampa.it.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: nostalgia, viabilità.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico intenso verso nord, tra Calenzano e via 1 Variante. Prudenza in A12 per veicolo in fiamme, segnalato tra Colle Salvette e Rosignano Marittimo in direzione sud. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Raccomandiamo massima prudenza alla guida in questo fine settimana di partenza. Nel corso del fine settimana saranno 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli verso le località vacanziere. È in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti ancora fino alle 22 di questa sera. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Brisighella. Due treni regionali in linea sulla Faentina sono cancellati parzialmente. I viaggiatori utilizzano bus sostitutivo o i treni al seguito. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: via anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: Sono le 15 e 55 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico intenso verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Verso sud, rallentamenti per perdita di carico tra via 1 Variante e bivio Complanare Firenze Nord A11. Regolare al momento il traffico altrove. Raccomandiamo massima prudenza alla guida in questo fine settimana di partenza. Nel corso del fine settimana saranno 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli verso le località vacanziere. È in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti ancora fino alle 22 di questa sera. Siamo al TPL, sono in vigore dal 1 agosto le nuove tariffe dei titoli di viaggio. La tariffa resta invariata per tutti gli abbonamenti annuali, trimestrali, gli annuali studenti, i 10 mesi studenti, gli integrativi per gli abbonati extraurbani e tutti i titoli ISE e LR100. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
3: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21:45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
3: Ingresso gratuito.
4: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
12: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
11: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
12: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
11: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
12: Svuota tutto con saldi!
11: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
13: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
14: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
15: Non mi ricordo la combinazione.
14: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
15: Vai.
14: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
15: Sì?
14: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
15: Ah! Andreoni.
14: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
16: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
17: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
16: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
17: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello. Radio Nostalgia.

0: Meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si chiude all'insegna sempre del bel tempo, questo sarà il trend per tutta la settimana, anche se avremo l'interruzione a tratti, soprattutto sulle regioni settentrionali, di qualche temporale di calore che smorzerà, seppur provvisoriamente, questa ondata di gran caldo. Ma sarà una situazione molto simile anche quella per la prossima settimana, da nord a sud, con tempo stabile e temperature via via sempre più calde. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lidl Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono le 16:57 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Si avvia la conclusione il primo fine settimana di agosto, contraddistinto da bollino nero in questi giorni. Registriamo ancora bollino rosso per tutto il pomeriggio di oggi per le ultime partenze e rientri per gli spostamenti di breve e medio raggio. Seguiteci sui nostri social per tutti gli aggiornamenti. Al momento in A1 si registrano rallentamenti per perdita di carico tra Calenzano e via 1 Variante verso nord. In Fipiri rallentamenti tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Siamo al TPL, sono in vigore dal 1 agosto le nuove tariffe dei titoli di viaggio. La tariffa resta invariata per tutti gli abbonamenti annuali, trimestrali, gli annuali studenti, i 10 mesi studenti, gli integrativi per gli abbonati extraurbani e tutti i titoli ISEE e LR100. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Radio Nostalgia.
9: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
10: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
11: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
10: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
11: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
0: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Questa
12: è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail

0: senza di te.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si chiude all'insegna sempre del bel tempo, questo sarà il trend per tutta la settimana, anche se avremo l'interruzione a tratti, soprattutto sulle regioni settentrionali, di qualche temporale di calore che smorzerà seppur provvisoriamente questa ondata di gran caldo. Ma sarà una situazione molto simile anche quella per la prossima settimana da nord a sud, con tempo stabile e temperature via via sempre più calde. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 7 agosto, Pupo, in concerto. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
5: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Si avvia la conclusione del primo fine settimana di agosto, contraddistinto da bollino nero in questi giorni. Registriamo ancora bollino rosso per tutto il pomeriggio di oggi per le ultime partenze e rientri per gli spostamenti di breve e medio raggio. Seguiteci sui nostri social per tutti gli aggiornamenti. Al momento il traffico è regolare sulla rete autostradale regionale toscana e in Fipili. Siamo al TPL, sono in vigore dal 1 agosto le nuove tariffe dei titoli di viaggio. La tariffa resta invariata per tutti gli abbonamenti annuali, trimestrali, gli annuali studenti, i 10 mesi studenti, gli integrativi per gli abbonati extraurbani e tutti i titoli ISEE e L100. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Noi insieme, buona domenica, ben ritrovati dai Fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, protagonisti indiscussi del 3 per te. Ogni giorno siete voi a scegliere le tre canzoni in onda a quest'ora con una nota vocale. Registra, lavora con nome, città e tre canzoni e inviamela subito al 338 63 60 114. Oggi andiamo a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno Romina, che stasera ovviamente è invitata. Dove? A Forte dei Marmi, al Forte Playa, dove dalle 19 va in scena Sunset Nostalgia con il nostro Luca Giorgi, la musica più bella dagli anni 70 giorni nostri, ottimi cocktail, taglieri e tanto altro. In una delle location più esclusive di quest'estate 2026, Forte Playa, Forte dei Marmi. Vi aspettiamo. Andiamo da Romina.
1: Buongiorno Radio Nostalgia a tutti gli ascoltatori. Nel 3 per te di oggi volevo Mia di Gatto Panceri, Non è mica te di Eddie Brock e 100 messaggi di Lazza. Grazie per la compagnia che ci fate.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Buongiorno Radio Nostalgia e a tutti gli ascoltatori. Nel 3 per te di oggi volevo Mia di Gatto Panceri, Non è mica te di Eddie Brock e 100 messaggi di Lazza. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno al lavoro.
1: Allora, Romina, sei invitata tu e anche i tuoi colleghi. Ci ascolti ogni giorno insieme a loro. Stasera Forte Playa, domani sera, se siete in Versilia, Beach Club, ce lasciatemi cantare con il Secci, Lucania, Jacopo Pelletti e tutta la crew del karaoke party più pazzo d'Italia. Se invece siete a Marina di Carrara, domani inizia la 2 giorni, l'aspettando la notte blu. Mercoledì c'è la notte blu, saremo sul palco centrale di Piazza Menconi, ma domani e dopodomani Radio Nostalgia vi aspetta la gastronomia food show di Marina di Carrara. 2 serate, domani con Luca Giorgi, martedì con me Luca Giorgi. Mercoledì, ve lo ricordo, saremo in Piazza Menconi dalle 21.45 con tutto il cucuzzaro dell'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 e con la sua estate nostalgia vi fa ballare e cantare a squarciagola per più di 3 ore di show. Ci sarà poi un appuntamento da non perdere anche il prossimo weekend, venerdì e sabato ci troveremo infatti a Banca del Vino a Mulazzo. È tutto per il momento, se vi va ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app e a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
5: Ok, metto Radio Nostalgia.
4: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
1: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in Piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto, ti aspettiamo a Marina di Carrara.
6: Ingresso gratuito.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono le 17:54.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Si avvia la conclusione il primo fine settimana di agosto, contraddistinto da bollino nero in questi giorni. Registriamo ancora agi per i rientri dalle località di mare in direzione del capoluogo. Siamo al TPL, dal 1 agosto sono in vigore le nuove tariffe per i titoli di viaggio del trasporto pubblico locale. Ricordiamo che la tariffa resta invariata per quanto riguarda Autolinee Toscane per gli abbonamenti annuali, trimestrali, annuali studenti, 10 mesi studenti, gli integrativi per gli abbonati extraurbani, tutti i titoli ISEE e l'LR100. Grazie ai fondi investiti da Regione Toscana sono stati neutralizzati gli aumenti tariffari inflattivi per gli abbonamenti anche per gli utenti del ferro. Tutti i dettagli vi rimandiamo ai social di Muoversi in Toscana. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori.
5: Radio Nostalgia.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si chiude all'insegna sempre del bel tempo, questo sarà il trend per tutta la settimana, anche se avremo l'interruzione a tratti, soprattutto sulle regioni settentrionali, di qualche temporale di calore che smorzerà, seppur provvisoriamente, questa ondata di gran caldo. Ma sarà una situazione molto simile anche quella per la prossima settimana, da nord a sud, con tempo stabile e temperature via via sempre più calde. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per ripristino urgente della pavimentazione tra Firenze Sud e Incita Reggello in direzione Roma. In A11 possibili disagi per perdita di carico tra PA11 raccordo Lucca Viareggio e PA11 raccordo A12 per chi viaggia verso Pisa. Fipili rallentamenti verso Firenze tra Bivio S16, Fipili della Mazione Pisa e Ponte d'Era Ovest. Siamo al traffico urbano di Firenze, al via da domani, lunedì 3 agosto, gli interventi preliminari che entro fine mese completeranno la riorganizzazione della viabilità di via Mannelli legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia. Di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
2: Sono le 18 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per ripristino urgente della pavimentazione tra Firenze Sud e Incitareggello in direzione Roma. In A11 possibili disagi per perdita di carico tra Pio A11 raccordo Lucca Viareggio e Pio A11 raccordo A12 per chi viaggia verso Pisa. Fipiri, rallentamenti verso Firenze tra Bivio A16, Fipiri della Mazione Pisa e Ponte d'Era Ovest. Siamo al traffico urbano di Firenze, al via da domani, lunedì 3 agosto, gli interventi preliminari che entro fine mese completeranno la riorganizzazione della viabilità di via Mannelli legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
7: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
8: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
7: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
8: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: 90 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino, a Mulazzo, con l'estate nostalgia. Ingresso libero.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 19 e 33 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Ci siamo, ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
9: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
9: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
9: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah, Andreoni.
9: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si chiude all'insegna sempre del bel tempo, questo sarà il trend per tutta la settimana, anche se avremo l'interruzione a tratti, soprattutto sulle regioni settentrionali, di qualche temporale di calore che smorzerà, seppur provvisoriamente, questa ondata di gran caldo. Ma sarà una situazione molto simile anche quella per la prossima settimana, da nord a sud, con tempo stabile e temperature via via sempre più calde. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la Notte Blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21:45 in Piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
2: Ingresso gratuito.
3: Sono le 19:53.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
0: Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono le 20 e 31 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si chiude all'insegna sempre del bel tempo, questo sarà il trend per tutta la settimana, anche se avremo l'interruzione a tratti, soprattutto sulle regioni settentrionali, di qualche temporale di calore che smorzerà seppur provvisoriamente questa ondata di gran caldo. Ma sarà una situazione molto simile anche quella per la prossima settimana da nord a sud, con tempo stabile e temperature via via sempre più calde. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano, una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km, affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km, oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
6: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
7: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la Notte Blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
3: Ingresso gratuito.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 20 e 57 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
12: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
11: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
12: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
11: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
12: Svuota tutto con saldi!
11: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
13: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 21 e 28 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si chiude all'insegna sempre del bel tempo, questo sarà il trend per tutta la settimana, anche se avremo l'interruzione a tratti, soprattutto sulle regioni settentrionali, di qualche temporale di calore che smorzerà seppur provvisoriamente questa ondata di gran caldo. Ma sarà una situazione molto simile anche quella per la prossima settimana da nord a sud, con tempo stabile e temperature via via sempre più calde. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 21 e 53 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
13: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
12: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
13: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
12: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
13: Svuota tutto con saldi!
12: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
14: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
1: Radio Nostalgia.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 22 e 32 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si chiude all'insegna sempre del bel tempo, questo sarà il trend per tutta la settimana, anche se avremo l'interruzione a tratti, soprattutto sulle regioni settentrionali, di qualche temporale di calore che smorzerà, seppur provvisoriamente, questa ondata di gran caldo. Ma sarà una situazione molto simile anche quella per la prossima settimana, da nord a sud, con tempo stabile e temperature via via sempre più calde. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it. Questa è Radio Nostalgia.
3: Stai ascoltando
4: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono le 22 e 54 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia. On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 23:30.
0: Meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si chiude all'insegna sempre del bel tempo, questo sarà il trend per tutta la settimana, anche se avremo l'interruzione a tratti, soprattutto sulle regioni settentrionali, di qualche temporale di calore che smorzerà, seppur provvisoriamente, questa ondata di gran caldo. Ma sarà una situazione molto simile anche quella per la prossima settimana, da nord a sud, con tempo stabile e temperature via via sempre più calde. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it. Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: È mezzanotte e 4 minuti. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 agosto il tennista storico Paolo Bertolucci, il cantante Tony Bennett, il regista John Landis e l'attore Martin Sheen. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado del leone, sei saggio e non stravagante. Potrai avere una vita fortunata in affari, gioco e amori. Molti bambini prodigio sono nati sotto questo grado. Sei di larghe vedute, gioviale e gentile, amante dei piaceri e della vita mondana, affettuoso con gli amici, ma a volte enormemente irrequieto. E tuffiamoci ora tra le stelle, tutti insieme chiediamo a loro come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. Ariete, con la luna che entra nel nostro segno cambiano le prospettive, favorite anche dall'eccellente creatività che possediamo. È ora di guardare più lontano. Un metodo rigoroso non fa proprio per noi. Ci è più congeniale l'azione improvvisata che spiazza e conquista. Toro, è merito di una nuova amicizia e dei suoi stimoli se rispolveriamo lo spirito di iniziativa e tiriamo fuori il lato più grintoso del nostro carattere. Consigliate le attività sportive, dove bruciare energie. Una passeggiata in montagna o in riva al mare ci può rigenerare. Gemelli, la luna in Ariete mette un punto esclamativo sulla giornata. Si presenta infatti radiosa, sorprendente, priva di punti oscuri. Stato d'animo un po' incerto però, ma alla fine torna a splendere un bel sole. Baci, coccole e tanta passione ci aspettano. Cancro, è assolutamente necessario aprire l'armadio interiore e cercare la forza per rimetterci in gioco. Solo noi sappiamo dove l'abbiamo riposta. La luna quadrata ci invita a non trascurare i dettagli nella professione se non vogliamo ritrovarci a piangere sul latte versato. Leone, l'impulsività va tenuta a freno. Ricordiamo quali sono gli obiettivi e tralasciamo tutto il resto. Fermiamoci a riflettere, a studiare l'ambiente. Questo ci consentirà l'accesso a informazioni fondamentali. Vergine, periodo delicato per la coppia, sia che attraversi un vero fortunale, sia che si assopisca in un mare troppo piatto. Confidiamo nella comprensione di chi ci ama, apriamo il cuore e mostriamo le nostre reali intenzioni. Bilancia, non perdiamoci in voli pindarici, piuttosto concentriamoci.

per mettere alla prova la nostra organizzazione. Capricorno, il controllo della situazione sembra sfuggirci, ma è solo un attimo. Abbiamo la tempra per riprendere presto le redini in mano. Dimostrare di che pasta siamo fatti è un chiodo fisso. La competizione ci stimola, ma quanta fatica! Acquario, nei sentimenti i punti di vista differenti non facciamoli diventare dei solchi profondi, trincee da cui poi sarebbe difficile trovare un punto d'incontro. Cerchiamo sempre la comunicazione. Abbiamo carisma e autorevolezza, ma nel lavoro, se non moderiamo la fretta, rischiamo di bruciare le opportunità. Pesci, lunedì di riordino, di pianificazione in campo lavorativo, sia nel caso fossimo appena rientrati dalle ferie, sia in vista della partenza. L'amore è il protagonista assoluto dei nostri pensieri, ma la quotidianità oggi ci va un po' più stretta del solito. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna, molto poetica, ma anche vera, è la seguente. Un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro, affinché possa continuare il proprio cammino meno solo. Pablo Neruda.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 31 minuti.
3: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: È mezzanotte e 53 minuti.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: È 1:27.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: È 1:55. Nostalgia, estate 70.